0: c'è Gennaro, io avevo.
1: Avevo Angela.
2: Please register to drive up here.